listen, Alice. Che aspetta avanzi il mondo e te si anze, che sta al bacchi tutto qua, perché te corre aspetto.